quando scivo fuori. Primavera, ma quando scivo fuori sarà. Ma quando scivo fuori sarà. Ma quando scivo fuori sarà. Yeah, yeah, primavera.

0: primavera.
1: Allora primavera. Allora primavera. Allora primavera. Allora primavera. Allora primavera. Per la mente.
2: Pitichito.
3: R-D-W-A.
4: Ah ouais.
2: C'est magnifique.
5: Bravo.